non hai più la veste a fiori blu che mi piaceva allora, legandoti al mio cuore, non l'hai più.

l'hai più, non l'hai più. Oggi adori le toilette complicate, cappellini strampalati e impazziti, scollature provocanti e raffinate, e le adori sol per far dispetto a me.